A fai te tali tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisota i sao le pulenga o a ia ingo fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval se lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.

0: Sono mai mai fonu.
1: Pastai a montagna lo così na usa.
0: Pastai. Sono mai.
1: Io sto
0: qua. Ava mai sem tari ba mai fonu Josefa.

0: Saro mese.
1: Pakali a mrai fo ope selu o.
0: Hmm.
1: Ie si si. Ia, malo.
0: Alo mai mrai fo no e si si el so e pe cheru. Tamo fai mai. Tamo fai mai.

0: tuma.
1: Tono mo sem.
2: O
1: yo sua. Oi. Tali mai ai ia tina ia loto ma. Pavo mai. Telefono. Yo sua.
2: Lei
1: ai. Ia langa lese i o chai chai i vidi mai ia.
2: Tawan tua se sau.
1: Ia, ok. Sara mai telefono.
3: Ni ai fa tai.
1: Ya. Tu ma fa fo mai o tu ta fa mai.

0: Tjano
1: mig sen.
0: Hamon bolu bolu den ma uwale nitu ba inga na lego lo fa lo wo fa feo. Ola ukani sidi. Ola kali la sidi pena. Ine ipale kon pele.
1: Oile ni na sok tok fe tu sa utala. Sa tok fe tu sa utala ni. Ilo ilo i sei sei tu tu no is. Tuari jo vi. I yo te. Sono mai mi telefono.
2: Sem moletali sem le ai po ftai.
1: La fare si di telefono.
2: Le metta si in fatan
1: e tu. Oi, sa pazza.

0: tono mai patea.
1: Sono
0: mai.
1: Ola
0: vea io se me ola pa fai paura lor pobi pol ma mo pa fai paura lua. Oh, mai mo la fono tani ma patea, ola vea io me ola pa pa u le lua. Tani me patea.